0: Ciao Charlie 1, questo è il punto di sfera terrestre, nello sono detto anno.
1: Salve 1, vedi una rossa.
0: Master Fox, ti incontro qua. Master Fox, per le posizioni, mantenga pista 2, 9, 0, intersezion Papa 1. Scusa, 7, 0, 5, un par di minuti per la salita, tanto per la salita, per la misma salita di aereo.